0: vista del ritorno in Champions League. Il modulo di base resterà l'affidabile 3-5-2. Formula 1, l'inarrestabile Andrea Chimi Antonelli sul circuito di Montreal, il giovane pilota bolognese della Mercedes, conquista il Gran Premio del Canada firmando il suo quarto successo consecutivo in una stagione finora trionfale. Antonelli sale così a quota 131 punti nel mondiale, volando a più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro per un problema tecnico. Splendida prova di forza per Lewis Hamilton, che artiglia al secondo posto dopo un gran duello con la Red Bull di Max Verstappen, centrando il suo miglior risultato da quando guida la Ferrari. Prime sfide sulla terra rossa del Roland Garros con alterne fortune per i colori azzurri. La grande sorpresa di giornata la firma il teenager palermitano Federico Cinà, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurrino ha battuto lo statunitense Ray Lopelka al quinto set dopo 3 ore e mezza di battaglia. Avanza al secondo turno anche Lorenzo Sonego, che piega francese Herbert sempre in 5-7. Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in 3 parziali dal transalpino Ali, e per Lucia Bronzetti, superata nettamente dalla ceca Boskova. Finalista 2 anni fa a Parigi, Jasmine Paolini non brilla nel gioco all'esordio, ma supera un'avversaria ostica come Diana Estremesca con un parziale di 7 game consecutivi da 3-5 sul primo set e 3-0 nel secondo parziale.
1: Mi suggeriscono ovviamente che il fatto del giorno è la crisi della Juventus, ma non sono d'accordo, perché poi la crisi di Juventus si sta trascinando da tempo ed è talmente inspiegabile che diventa i minutini che mi vengono offerti per questo intervento settimanale non basterebbero. No, il fatto del giorno è il successo della Roma, il successo bello, il successo di una città alla quale mancava solamente una bella posizione nel calcio nazionale, che le mancava da 7 anni. E questa Roma ha vinto contro tutto e contro tutti, perché le mancavano gli elementi fondamentali. Per carità, diciamo subito che c'era il popolo, ereditato da Mourinho, il quale ha creato a Roma un'aria diversa da quella che aveva trovato. Comunque, parliamo di una società così distratta. Parliamo di 2 tecnici che si dovevano aiutare e poi in realtà si sono urtati, fino al punto che Ranieri si è andato, è rimasto Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore e ha fatto la sua parte, ma la cosa più bella è la parte che hanno fatto i giocatori, con un paio di rinforzi, ed è tutto in una scena che ieri ho visto e che mi ha riportato alle idee del bel calcio di una volta, quando dominava la solidarietà, il gruppo. Viene segnato un rigore alla Roma e il telecronista dice subito: è pronto Dybala, e infatti si vede Dybala col pallone in mano, però è lì che aspetta. Ma cosa aspetta? Aspetta che arriva Malen, gli consegna il pallone, Malen calcia il rigore, il portiere interviene e lo para, però respinge dove? Sui piedi di Dybala, che era lì vicino a completare l'opera e la festa dell'amicizia del giorno che porta la Roma in Champions. E questo è il bello del calcio.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%

se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo ma sai Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol, si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo sì perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare e tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto, e oltretutto De Laurentiis era stato chiaro. È stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente,
di una società che ha un padrone cardinale che faceva

riunioni, IBRA dentro, IBRA fuori, TARE dentro, TARE fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlando di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatore importante e li fa rendere come li ha fatti rendere. Male nel Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca. Altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport.

0: la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli Lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
6: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
7: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo, torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricercate ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea la Quasantiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
8: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
9: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
10: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
11: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna alta velocità a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e bisogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il Lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
1: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a entrare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scrosso di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa. Attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i

0: 7-6-6-3, dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino, dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2-1-6-6-1-1-6-6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Sbaneiro 6-4-6-2. Da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi.

0: Probabilmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est, e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan. È un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali, o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli da ieri, era una notizia non fondata, e vediamo. E veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista. Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare. Ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo. E sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta, adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero. Proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura. Chiedo scusa per il bisticcio di parole. Ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi. Si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no? Tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io come lì non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comunlì, qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio, sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunto la Champions League così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
2: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore che è al Bournemouth dal 2023 gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
2: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
3: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della Juventus e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
2: Sì. Sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no? A fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato. E quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
3: Già.
2: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
3: sì, no,
2: quello
3: capito,
2: che voglio dire. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
3: hai fatto
2: fare delle scelte
3: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque

0: comunque. Dici la verità.
1: Ma allora, ti dico la verità. Per come è messa la Juventus, è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato mi andrebbe bene. Però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato, ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
0: sì, sì.
1: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
0: No, no, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
1: No.
0: Neanche a me.
1: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
0: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
1: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono

0: più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso con l'Europa League, certo, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai vari, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, eh? Certo, quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Juve.
1: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non l'avrei detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stato un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
1: Sì. Va bene.
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: esatto,
1: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me.

0: si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
1: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni, Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale se prendi Conte hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione...
0: È possibile lasciare 8 milioni sul tavolo e andare via per 4 diciamo, personaggi sui social?
1: Bravo! È quello che va sottolineato. Bravo, Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici, guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia, per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco... ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio, zero.
0: Mai al mondo.
1: Esatto.
0: Lo vedo
1: però
0: un
1: è
0: po'
1: bello di Conte, eh? È il bello di Conte, sì, Vin, sì,
0: sì. Ma adesso dove te lo immagini?
1: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa, quindi o decide o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno, e forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite, e ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo, cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però Se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
0: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
1: Beh, Gattuso lo Tito è già un film.
0: È veramente.
1: È già un film, film che ce lo seguiremo in poltrona.
0: Sì. Quanto dura questo film?
1: I popcorn. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, beh, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
0: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
1: Ah sì, beh, certo, anche Tito. Quello. Ne abbiamo due, Vina, sì, ne abbiamo due.
0: Sarri e Giuntoli. Sarà stato Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace.
1: Esatto.
0: Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
1: Alla prossima, ciao.
0: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed ecco i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: È l'amicizia e lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo. Lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per Essence Mouth davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro, quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più

0: spettacolare possibile, la randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara, argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Bici Club Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
1: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti, giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del Parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torbol, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
2: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
3: Sport, gioco e comunità, il CSI in tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline.

0: La partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
1: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Shiro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
0: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa Greve in Chianti in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
2: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
3: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi, giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
2: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
3: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
2: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
3: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Valle Sella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Crit

0: Aquarium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
2: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio ed alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei 3 comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
0: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
3: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi

0: titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

Benvenuti cari amiche, benvenute nel nostro salottino, benvenuti nel salottino di Gossip, bentornate, avete passato un bel lunedì? Lunedì è sempre abbastanza traumatico, soprattutto dai rientri del fine settimana, vero? Io invece sono stata piuttosto bene, forse perché ero rilassata quando sono tornata, siamo tornati domenica, come sapete, da questo breve weekend. Non ho voglia di cucinare, non ho voglia di fare niente, e ha fatto tutto Mauro, quindi da quel punto di vista il mio relax è continuato. Il salottino delle amiche oggi si apre con un paio di notizie, vabbè, niente di nuovo per certi versi, drammaticamente niente di nuovo, per altri versi mi piace l'idea di poter essere libera di parlare con voi. Ora, non, no, ovviamente non siete migliaia, non ho il piacere di conoscervi tutte, ma qualcuna per fortuna la conosco e so perfettamente che persone siete, altre non le conosco, ma spero di non sbagliarmi. Spero che il salottino, per quanto possa essere un momento ristretto, un momento di dialogo, di ricette, di leggerezza, possa spesso essere anche un momento di riflessione. Io non capisco, allora mi trovo veramente ad essere, ieri sono, in questo weekend sono stata descritta come una persona che assolutamente non riesce ad essere ossequiosa. Non lo so, nessuno nella mia famiglia lo è, non sappiamo cosa significa, sebbene, come sapete, siamo nati nella ristorazione, quindi sappiamo essere molto gentili, accurati, anche premurosi rispetto al cliente, ma nella mia famiglia non esiste essere ossequiosi, perché nella nostra mentalità è che sei mio ospite. E quindi, però, sei ospite nel mio locale, nel mio ristorante, sulla mia barca, ovunque, tu sei ospite pagante, sicuramente, ma questo non ti può dare diritto a trattarmi male, non ti può dare diritto a pensare che la mia gentilezza sia altro. Sono passata per quella che è passata, ma in realtà è vero, è così, che nella mia educazione, nel mio essere comunque una persona pulita, una persona normalissima, ma veramente una persona normale, tratta tutti nello stesso modo, ricchi, poveri, presidenti, non presidenti, nessuno. Infatti io, per esempio, siamo andati al ristorante e mi fanno: oh, guarda, quella col caschetto è quella che ha fatto un posto al sole. Sulla mia faccia è arrivato un "esti cazzi", ma perché non riesco ad essere, a impazzire se qualcuno è famoso, ma sono contenta per lui. Però io nel mio piccolo sono altre le persone che per me possono avere veramente un valore, che uno abbia un talento, io sono felicissima, però non riesco a essere ossequiosa. Per questo, perché vi sto dicendo questo? Perché siamo stati ospiti da amici e ci hanno portato sempre fuori a mangiare al ristorante. Io e Mauro non siamo abituati, noi andiamo al ristorante una volta alla settimana, una volta al mese, 2 volte al mese, qu quando capita, quando magari abbiamo voglia di toglierci uno sfizio. Beh, insomma, in 3 giorni siamo andati pranzo e cena, sempre al ristorante.

venuta noia. Sapete cosa vuol dire? Mi è venuta noia. Ormai, nonostante già al secondo giorno sapevo a memoria il menù. Vabbè, per me è facile, nel senso che quelle cose che posso mangiare sono veramente molto poche, quindi non ho potuto scegliere più di tanto. Però, cioè, capisco se tu vai sempre a mangiare nello stesso posto, capisco come tu possa essere. Capisco le persone metodiche, no? Sai, le persone che a mia nonna, per esempio, nel suo ristorante aveva un angolino dove andavano a mangiare. Il prete del paese vicino, perché diceva che la sua perpetua non faceva da mangiare bene, lo avvelenava, e quindi andava a mangiare da mia nonna, e poi un signore che all'epoca, parliamo degli anni, fine anni 70, primi anni 80, c'è questo signore, mi sembra, se non sbaglio, si chiama Clemente, signor Clemente Massari, un banchiere che comunque scapolone, veniva, scapolone, c'aveva, cioè, già 100 anni, veniva a mangiare da mia nonna, aveva il suo angolino. Quindi mia nonna, che piano piano stava smettendo di fare i matrimoni, la grande cucina italiana, stava smettendo perché cominciava ad essere molto stanca, però per loro, per i suoi clienti abituali, quelli che hanno continuato a venire da lei, cucinava come cucinava per noi in famiglia, lei cucinava anche per loro come se fossero di famiglia. Ovviamente non mangiavano con noi in cucina, mangiavano ognuno al loro posticino, ed era un modo per mia nonna per mantenere un pochino in forma. Ecco, avere queste abitudini, le persone abitudinarie poi purtroppo tendono a stancarsi. Probabilmente adesso, prima no, ma adesso sì. Prima ti facevi necessità perché non volevi cucinare, perché non sapevi cucinare, perché comunque la signora Angiolina cucinava così bene che era anche un piacere. Poi avevano la televisione accesa, insomma, era tipo quel salottino da casa. Andando a mangiare fine settimana, tutti i giorni, io ho pensato: ma no, ma se dovessimo veramente fare noi una vacanza di una settimana in pensione completa, cioè io vado fuori di testa. Allora, noi non abbiamo figli, per cui immagino che invece una famiglia che ha dei bambini, grandi o piccoli che siano, grandi mangiano quello che mangiano i grandi, quei piccoletti, se sono già svezzati, spero, riescano già a mangiare qualcosa per fatti loro, ma una mamma che dice: Madonna, per una settimana non cucino, non faccio niente. Ecco, quel momento è per lei straordinario. E io vi invito a fare la pensione completa, vi invito a voi ragazze, a proprio perché non dovete pensare a nulla. Questo perché? Perché io che cucino, tendenzialmente ho sempre cucinato, cucinare per me, Mauro, non porta nessun tipo di pensiero, non porta fatica. Andare a mangiare fuori tutti i giorni, nel fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica. Io ho detto: io non ce la faccio più, cioè secondo me c'è anche qualcosa nel mio stomaco che non è abituato, sebbene tagliata di tonno, non so, una misticanza di insalata, magari, che ne so, con il tonno, cioè cercavo la pepata di cozze, cercavo comunque di mangiare qualcosa di sano, qualcosa, l'unico carboidrato che io ho mangiato è stato del pane mio, ovviamente, cioè senza glutine, che hanno fatto alla piastra. In cucina gli si dice: mi raccomando, questa persona è celiaca, state molto attenti ai mestoli e alle cose. È l'unica cosa che potevano fare, perché giustamente mi dice: questo non è un non siamo organizzati per il senza glutine, però la pizzeria e la cucina sono distanti, sebbene sappiamo che la farina è volatile, se sono comunque distanti e comunque c'è una barriera tra la cucina e la pizzeria. Io sono stata bene, non ho avuto nessun problema, ma nulla proprio. Quindi diciamo che questa cosa è andata comunque bene. Però mi sono annoiata un sacco. Cioè, infatti poi a un certo punto ho detto al proprietario, che era sempre al tavolo con noi, perché è molto amico del nostro ospite, gli dico: senti, fai una cosa, la tagliata di tonno scomponimela, perché non la posso mangiare sul purè di fave, e tra il purè di fave e il tonno la cicoria. È orribile, cioè sembra una cosa tutta mescolata, mi dà proprio molto fastidio. Lui mi ha guardato strano e dice: e adesso aspetta che te la scompongo.
Allora il mio ospite ha preso le mie difese e mi dice: no, no, tu gliela scomponi. E infatti, scomposta era molto più elegante, decisamente più elegante, perché non potete farmi la tagliata di tonno con il sesamo in purea di fave, con cicoria, bla bla bla, e poi sembra messa da mensa. Cosa ci vuole? Ci vuole un cavolo. Io ho detto semplicemente: arrotoli la cicoria come faresti con gli spaghetti, me la metti da parte, mi dai proprio una cucchiaiata di purè, perché non è come quando sei bambina che la mamma ti dà il purè nel piatto, mi capite? Cioè, il purè, la purea, deve essere, sì, ci deve essere, ma non deve essere predominante, anche perché onestamente la purea di fave, ma tutta sta bontà. Cioè, dopo un po', dopo qualche cucchiaio, mi ha pure stufato. E essendo un legume, dà comunque delle controindicazioni. Cioè, è normalissimo. È normalissimo, però è una cosa comunque piuttosto fastidiosa. Ma se ce n'è giusto quello per colorare il piatto, è fantastico. E, perché mi piace andare a mangiare al ristorante? Mi piace, sotto certi punti di vista, perché mi piace come vedere la presentazione. Allora, quel piatto di tonno, per esempio, costava 17 euro. Tonno buonissimo, freschissimo, ma costava 17 euro. Allora, se le impiatti in un modo, io sono anche felice di pagartelo 17 euro, che non è poco. Non è tantissimo, ma non è poco. Però se tu me lo presenti in maniera carina, un pochino più, come dire, più accattivante, 17 euro, dici: ma guarda quanta roba che ho nel piatto. Capite? Bisogna giocare anche d'astuzia. Per forza, perché guardate che tutti noi mangiamo prima con gli occhi, è inevitabile. Se qualcosa nel piatto stona, magari non ce ne accorgiamo, ma anche a livelli. La cicoria, per esempio, aveva un colore verde brillante bellissimo. Fighi, se me la metti sotto la tagliata di tonno, me la rovini. Me la rovini completamente. E invece la purea di fave, che aveva un verdino molto, molto, molto leggero, un verdino ma proprio delicatissimo, okay? Con il rosso del tonno e il verde brillante, nel piatto io ho mangiato con gli occhi. Io ho detto: questo sì che è un piatto. Però io mi rendo conto che se parla comunque una donna, si torce sempre il naso, perché c'è sempre qualcuno che ne sa di più. Ecco perché il no, mio ospite mi ha detto: tu non ti preoccupare, glielo dico io. Lo ha fatto, però dice che: ma sì, ma figurati, cioè, nel senso, figurati se io ti faccio la cosa di tonno scomposta. Perché dovete affossarvi sempre, pensare sempre che il metodo che state facendo, magari da 5 anni, 6 anni, sia per forza quello giusto? Cioè, perché non ampliare i vostri orizzonti? Sarebbe l'ideale. Ma probabilmente esteticamente in cucina è forse una delle cose che io amo di più. Ora, non mi piacciono le cose troppo arzigogolate, non mi piace il minimal sul piatto, no, c'è da mangiare, c'è da mangiare, però anche in una presentazione, quando voi presentate bene un piatto, senza dover veramente costruire castelli nel piatto, però dice tantissimo di voi. Cari amici ristoratori e ristoratrici, dice tantissimo di voi, perché anche se un piatto presentato in un modo e presentato in un altro sembra un posto dove, caspita, sono felice di dare questa cifra, se andavo in mensa all'ospedale era la stessa cosa. La differenza è tanta, perché la fatica è la stessa. Mia mamma diceva sempre: fa ed esfa le te laura, cioè fare e disfare è sempre tutto lavoro. Quindi, perché la cosa che la stai facendo non la fai direttamente bene? Se dal momento in cui la fai tanto per fare, poi o te la fanno rifare o vedi che comunque non va bene e devi comunque rifarla. Falla bene tanto che ci sei. Giusto. Quindi, non sono stata presa seriamente, ma non mi importa. Io so quello che è bello, perché lo so da sempre, lo studio da sempre e mi piace. Sappiate che, per esempio, nel piatto, se dovete fare delle decorazioni, se dovete presentare qualcosa, la regola di Fibonacci è quella che dovete seguire. Cioè, spesso è più bello visivamente sempre seguire il cerchio o il mezzo cerchio, e da 3 a 5, sempre. È la cosa più bella, perché l'occhio ama molto questo. Tendenzialmente, se dipende anche da come fate la presentazione, anche i numeri pari,
possono essere, diciamo così, apprezzati dall'occhio purché siano tondi. Ci sono tutte regole strane, che però, se provate, funzionano. Quando fate le decorazioni, anche noi a casa, no? Che piace, non so, fare qualcosa di molto.

Molto carino, o fate tre puntini o ne fate cinque. Quando cominciate a farne troppi, diventa un dalmata quel piatto, quindi perde un pochino. C'è chi piace il minimal chic, c'è chi invece dipende sempre dalle preparazioni. Quando io faccio dei piatti rustici, quando faccio dei piatti che chiamiamo piatto unico, allora lì mi piace che il piatto sia bello, bello pieno. Ovviamente, ragazzi, cioè, umanamente pieno, che non è che cioè, non stai dando da mangiare ai maiali. E quindi ci deve essere tutta una scenografia nel piatto che bella quando può essere curata, quando si vede che qualcosa è curato, quando è estrema, è pretenziosa, e a meno che tu non vada a pagare 100 euro a piatto. Puoi anche evitare di fare una cosa così pretenziosa, ma sicuramente la cura del piatto è qualcosa che io apprezzo sempre moltissimo. Perché se vai in un ristorante e ti guardi in giro, e un po' puoi capire più o meno, sei al ristorante sulla spiaggia, lo capisci, cosa puoi aspettarti? Non ti puoi aspettare dei prezzi altissimi, perché altrimenti mi stai frodando, dal momento in cui tutto quello che guardo è palesemente dozzinale. Diversamente, se è tutto ricercato, e qual è che fa la differenza tra un luogo ricercato? È il design, è ciò che tu inserisci nel tuo locale che può avere quel motivo di esclusività. Quindi una lampada di design, una sedia particolare, le sedie particolari, i lampadari particolari. Quindi dici, questa persona ha investito un sacco di soldi per il suo ristorante. Quindi, cioè, ci sono tanti punti di vista che uno deve guardare. Però se volete solo mangiare, allora no, guardate solamente quello che vedete nel piatto, non è assolutamente un problema. Detto questo, perché volevo perché parlavo sempre? Io parlo sempre di cibo. In un modo o nell'altro. Non vi ho dato ancora delle ricette oggi perché ieri, vi ricordate che ieri ho fatto l'olio aromatico alle foglie di fico. Ecco, io oggi andrò a casa perché gli ho dato un'occhiata, ma troppo velocemente. Io oggi andrò a casa e vedrò se c'è stato del deposito sulla punta. Dopodiché taglierò la punta, farò, ma proprio mini, farò scendere quello che è stato il deposito di alcune impurità che possono essere comunque filtrate. E avrò l'olio di fico. Tra l'altro, l'olio di fico è stupidaggine farla. Ve lo dico brevemente, se magari ieri non avete fatto in tempo a vedere la puntata. L'olio di fico si fa con il Bimby o comunque con qualsiasi robot da cucina che scaldi. 60 gradi, tagliate le foglie a mano, preferibilmente, togliete il gambo che è duro, dentro 60 gradi con 250 grammi di olio. Per iniziare è l'ideale, eh? Perché magari scoprite che non vi piace, dubito, perché il fico profuma di cocco, profuma di mandorle, ha questo sentore un po' erbaceo ed è favoloso con pesce, tutto, crudo, cotto, al vapore, grigliato, con tutto il pesce, sui formaggi freschi, sulla frutta, fragole pesche soprattutto e nel gelato. Il gelato io vi consiglio fior di latte e vaniglia. Fior di latte e vaniglia sono perfetti con l'olio di fico, perché se avete una coppetta o se nel piatto volete presentare la classica diciamo palettina di gelato su, che ne so io, su una cialda di. Non dico di formaggio perché comunque ci sta molto bene, il dolce e il salato è una cosa che io trovo prelibatissima, la crosta di, la cesta, di, quando si fa la cesta con formaggio grana piuttosto che con il pecorino, avete presente come si fa quando si può fare anche a microonde? È molto semplice, mettete in una padella calda, il grana grattugiato, parliamo di grana o pecorino, è uguale, quello che preferite voi, lo sparpagliate bene, vedete che comincerà a cuocere. Quando comincia a friggere, piano piano, la fiamma deve essere moderata, perché altrimenti lo bruciate. Quando comincia a compattarsi, è pronto. Lo togliete con una spatolina e lo mettete su un bicchiere, su qualcosa che dà la forma dove poi verrà girato e dentro potete mettere cose.
frutta, melone, qualsiasi cosa, è squisito, costa veramente pochissimo, è molto scenografico e poi quello che avete nel piatto si mangia tutto, che è la regola fondamentale della cucina, è fondamentale. Mi è arrivato, la prima volta che ho pranzato in quel ristorante, apro e chiudo parentesi, un risotto di mare troppo cotto, quindi probabilmente era stato precotto, quindi era troppo cotto, con uno scampo intero. Neanche tagliato in modo che io potessi poi togliere la polpa, no, intero. Questa cosa mi ha dato fastidissimo. Non è elegante, non è utile, io non la posso mangiare ed è pesce sprecato, a meno che tu poi non lo prendi perché e me lo ficchi su un altro piatto, ok? Tutto quello che abbiamo nel piatto che ci portano a tavola deve essere commestibile per il cliente, tutto. Cioè, se volete mettere un paio di chele, tipo così, in questo modo, fatelo, perché io nel maniera più semplice posso prendere e toglierle, come quando, non so, togliamo anche le conchiglie, sono molto belle da vedere nel piatto, perché comunque basta un attimino, li togli. Però quando è qualcosa di troppo grosso, qualcosa che io non posso aprire, non posso mangiare, è veramente inutile, è veramente molto inutile. Insomma, se voi fate questa cialda, e potete farla, e potete scegliere, in questo caso io sceglierei un gelato alla vaniglia, mettete del sale Maldon, che è il sale quello tagliato a scaglie, ok? Normale, Maldon lo fanno sia affumicato che normale, io sceglierei normale, ma appena appena, una spruzzatina di sale Maldon sul gelato alla vaniglia e nella cesta. La cialda la potete fare o con il formaggio o la potete fare dolce, ora in questo momento non mi viene, però tipo crostata, diciamo, capite, tipo la tartelletta, anche lì fate un figurone, e delle gocce di olio al fico, che ripeto, gusto un po' erbaceo, retrogusto erbaceo, ma ha questo sentore di cocco e mandorla che è straordinario. Madonna, mi avete fatto venire un'idea fantastica. C'ho voglia di farlo e di assaggiarlo. Dopo, più tardi, andrò a fare la spesa sicuramente e farò in modo di comprare. Poi il gelato alla vaniglia, vabbè, se siete fighissimi, avete la gelatiera in casa, cosa che io sto pregando il mio compagno di comprarmi, ma non mi compra, perché dice: non ti voglio prendere una gelatiera da poco, se quando la faremo e quando la compriamo, la compriamo bella, giusta. Questa mi ricorda moltissimo mia madre. Mi dice: no, non prendiamo, no, perché chi meno spende, più spende. Cioè, cosa significa? Che se tu spendi poco, magari la roba dura poco. Figuriamoci poi in un'età, in un'epoca come la nostra, questa, dove ogni elettrodomestico dura forse 3 anni e ha una data di scadenza già dall'inizio. Quindi Mauro mi dice: no, non la, visto che la compriamo, io l'ho vista alla Lidl a 69 euro. Dai, fia, piccolina, siamo in due, che non è che mi serva il master, the master of the gelataio. Mi serve una gelatiera piccola, qualcosa che può essere anche divertente, creare dei nuovi sapori. E questo è il mio dramma. Comunque, cosa dovete fare? Questi sono i piccoli consigli che vi do per A, rendere la cucina più dinamica, più divertente. L'idea che potete creare, come sapete, lo spazio di ecocucina, però ci sarà il venerdì, quindi potete veramente dire: cosa ho nel frigorifero, cosa non voglio buttare, cosa. Adesso abbiamo qualcosa come 6 o 7 kg di limoni e mi toccherà fare la granita, mi toccherà fare lo sciroppo al limone, mi toccherà fare, no, il limoncello non mi va, la marmellata di limoni, perché altrimenti vanno buttati, è veramente peccato. Figuriamoci, io rompo le balle a voi su economia in cucina, ecologia in cucina, e poi io mi trovo cioè, no, dai, su. Però tutto questo per dirvi che tutto ciò che riguarda l'idea, le cucine, voi potete anche scrivermi se avete idee fantastiche su come limoncello a parte, perché non c'ho proprio voglia. L'ultima volta che ho fatto limoncello è stato 6 anni, le bucce sono state 6 anni in un posto nascosto, all'asciutto e al buio, così nascosto che me ne sono dimenticate, perché mai manco lo vedevo, e quando le ho tirate fuori vi dico la meraviglia. No, quel limoncello non lo voglio fare. Quindi ditemi se avete delle idee su come fare questi limoni, perché c'è anche tagliarli a rondelle e poi metterli a congelare.
Anche quello è carino e poi si possono utilizzare per tante ricette, perché veramente ci hanno regalato una marea di limoni, ma così tanti limoni che non veramente non, già l'idea di spremerli a mano mi viene male. Comunque, detto questo, non sono sicuramente io la persona più adatta a parlare di dieta e di alimentazione, però c'è stato

c'è stato a Cannes, al Festival di Cannes, è ricomparsa Letizia Casta. Ma perché? Ve lo dico brevemente. Perché? Perché a quanto pare è stata una delle donne più insultate del festival. Ora, che sia una bellezza naturale, ho un tarlo, ho una fissa, che sono i denti. Per me i denti devono essere perfetti. Cioè sono i denti naturali sono di chi ha la fortuna, come per esempio mio fratello e mia sorella hanno dei denti fantastici. Io non sono stata così fortunata, però cioè, non mi posso sicuramente lamentare. Insomma, alla mia Lely non piace. C'ha questi denti che io li trovo orrendi e quando mi disturbano, non so perché a me i denti storti disturbano, però indipendentemente da quello che è una sua scelta non mettere l'apparecchio, diversamente è anche una nostra scelta non essere così cattive. L'hanno insultata. Una dieta non le farebbe male. È il commento più gentile rivolto a Letizia Casta sotto questo video. Il video che c'è un tizio che la prende, voleva essere semplicemente un video molto carino, ironico, doveva essere un video carino e divertente quello di vedere i protagonisti, Letizia Casta e il collega Vincent Vattenapesca sul red carpet del Festival di Cannes. I due ridono, scherzano, sono così complici che a un certo punto l'attore decide di prendere in braccio Letizia. Il momento viene immortalato dalle telecamere e il video viene pubblicato sui social. È bastato questo perché le persone si scatenassero a suon di cattiveri nei commenti. Il bersaglio, il corpo dell'attrice. C'è chi ha fatto notare quanto sia ingrassata, chi ha osservato quanto sia invecchiata, chi l'ha derisa perché si vede che le piace mangiare, per cui dovrebbe mettersi a dieta. Commenti di una cattiveria gratuita e inaudita che purtroppo non sono l'eccezione ma la regola quando si tratta di corpi femminili. Una donna, se una donna ha le rughe, allora viene attaccata perché sembra già vecchia. Se una donna ricorre alla chirurgia estetica, invece è finta rifatta. Dovete fare pace con il cervello, ma veramente, perché anche le più toniche a 60 anni, a 40 anni, a 30, quello che volete voi, qualcosa di schifo lo avete anche voi. Se non è il vostro fisico, è indubbiamente il vostro carattere. E lei ha avuto, non so se due o tre figli, non so se le piace mangiare, mica sì. Cioè, solamente a voi non piace mangiare, che siete scheletriche, ma fatevi due conti perché non esiste la perfezione. Voi dovete veramente far pace col cervello, perché se si rifà, allora, oh, bu, bu, bu, bu. Se invece è se stessa, quindi nel diventare grande, accetta una fisicità che le è congeniale, perché non è che tutte siamo nate per correre e fare sky surf o siamo nate per scannarci in palestra. Cioè, a me non dovete dirlo che zero comfort. Ma voi siete liberi di fare quello che ne avete voglia. Ma anche noi, che siamo donne meravigliose, morbide, nate come dame dell'Ottocento, con questi corpi armoniosi e comunque che non hanno niente da invidiare i vostri corpi tonici, probabilmente, sicuramente noi dovremmo stare un pochino attente perché è asciatica e un po' ha di flessioni, perché diventando sempre più grandi il fatto di avere dei muscoli, come dire, elastici è a favore, su questo non ne dubito. Ma questo non vi dà il diritto di essere cattive, perché io non ci credo che siete così belle, così perfette, da poter insultare così un'altra donna. E in un modo non va bene, e nell'altro non va bene. Noi siamo talmente diverse, tutte. Anche quelle che sono tendenzialmente si dice che le amiche vadano per assomiglianza, cioè quando si somigliano un pochino, allora trovano conforto e confortevole il fatto di essere tutte belle o di essere tutte intelligenti. Ma nessuna è perfetta. Perché questa cattiveria? Ma perché questa roba? Ma saranno cazzi suoi. La Monica Bellucci. Che dice io accetto di diventare vecchia, perché probabilmente, anzi, togliamo il probabilmente, quando sei comunque

geneticamente bella, come Monica Bellucci, Virna Lisi, Monica Vitti, che hai comunque una, e lei non si credeva bella, comunque che hai una, geneticamente sei una bella donna, anche se invecchi. Raga, ma a me che me frega? Ragazzi, ma le donne che si rifanno tutte, e possono farlo, perché fanno quello che hanno voglia, però rendetevi conto che se che arrivate a 70 anni, ok, avete la pelle tirata come una bambina, le labbra turgide, però il resto di voi sta cadendo a pezzi, mi fate girare la testa. Ora, io vi saluto. Vi dico che torneremo su questa cosa, torneremo su Letizia Casta, torneremo su Arisa, torneremo anche su altre cose molto più divertenti, parleremo anche di libri, perché mi stanno arrivando un sacco di suggerimenti di libri, soprattutto in vista dell'estate, ne parleremo la prossima puntata. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo qui domani.

In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni

0: Tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte ai bisogni in tantissimi modi, non essendo una associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a entrare restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scrosso di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della curva sud.

ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. I Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino, dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su

0: Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025 e il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di quest'alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa

contrattuale e tutto è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo, ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto 2-3 proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti, si è preso tempo e perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante. Perché, visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo
Walzer.

importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico, tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000. E questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo, e ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie, sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli, qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla

0: in casa Juve, se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale, come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce, di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
1: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, eh. C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
0: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
0: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di

0: Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
1: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso. Cioè è un allenatore che, se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano, però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche, con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
0: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio. Potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
1: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
1: Sì, Sì, se vai verso quella strada

0: Sì. Faioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
1: già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se voglio dire. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: fare delle scelte
1: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato mi andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare, perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio e lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia

0: il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, non, ma magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. Adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente Comolli, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
1: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me è fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore. Ma lo dico senza problemi.
1: Sì, sì, sì, non l'avrei detto già da un po', quindi insomma...
0: Tanti dicono non ci sono alternative. Non lo so, ragazzi. Io non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo, tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti. Anche a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra, amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti a Napoli, ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni... va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: la comunicazione lasciare social... 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social, secondo
0: bravo me. È quello che va sottolineato. Bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita. Se se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non bravo, potevamo bravo. Assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio, mai, ma proprio
1: mai
0: zero.
1: Mai al mondo.
0: Esatto.
1: Lo vedo
0: però
1: un po'
0: è bello di Conte, eh? È bello di Conte.
1: Sì,
0: Vin,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso Lotito è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura?
0: Il popcorn. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto. Perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi gli anni sono passati,
1: Già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh certo, anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. C'è l'altro Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè,
0: esatto.
1: Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

0: microfono cortesemente a Dazon, se ti fai vedere così lo sentiamo.
1: Eccolo lì.
2: Allora, buonasera a tutti, buon compleanno intanto Presidente.
3: Grazie.
2: Allora, comincio con una curiosità che ho un po' da un po' dentro e poi allarghiamo il discorso e andiamo un po' al cuore della questione. Mi rivolgo a lei, mister. Bologna. La pausa dopo Bologna, vorrei tornare lì con lei, le sue sensazioni, le sue decisioni, anche la comunicazione con la società, no, come l'avete gestita e che cosa è cambiato da lì in poi?
4: No, stiamo partendo proprio a ritroso.
1: Forse è meglio chiedere al Presidente che cosa aveva... facciamo a lui la domanda. Che cosa hai pensato, Aurelio? Cosa è successo quella volta?
3: No, sai, può capitare a tutti quanti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto ma forse è una piazza che pretende troppo da me, io sono bravissimo però non posso fare i miracoli, avrà pensato, al che io mi ricordo che lo pregai di prendersi 2 settimane sabbatiche,
5: una.
3: Sì, vabbè, 8 giorni, no, perché c'era il fermo del campionato, quindi quei giorni in cui, vabbè, ma sono però, se sono 8 giorni sono come se fossero 2 settimane. Dico, tu stai tranquillo, a casa, riposati, perché soprattutto uno deve creare anche una barriera con il proprio cervello, no? Poi io mi ricordo anche che un mese fa lui mi ha chiamato e mi ha detto possiamo incontrarci? Certamente. Caro Aurelio, tu lo sai, siamo amici ed è vero perché la nostra amicizia è cominciata lì alle Maldive una 15 anni fa. Poi ci siamo continuati a sentire perché io mi ricordo che gli chiedevo informazioni, dico senti ma tu hai un nutrizionista perché sì come no, c'ho tizio e mi ricordo che all'epoca cercai di portarlo anche a Napoli, tant'è che poi quando lui è venuto la prima cosa che ho fatto mi sono portato che non era un vero nutrizionista perché non aveva nemmeno la possibilità di esercitare la professione come un nutrizionista, era più che altro un adiuvandum consiglieri. Allora, bello, come stai? Stai bene? E quindi ho detto, ma sai, i cicli finiscono anche anticipatamente, dico, qui per me è casa tua, però se tu non ti senti più sereno, non con Napoli, non con la città, ma con una modalità di campionato che forse il Napoli ti costringe a dover fare in un certo modo, perché il Napoli non può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, il Barcellona, le 5 squadre inglesi, Bayern Monaco, quindi è chiaro che noi dobbiamo rispettare determinati budget, non possiamo andare oltre. Poi è anche chiaro che il campionato italiano non è così straordinario perché la qualità del gioco forse è andata molto ma molto ma molto giù. Poi ci sono le complicazioni di una Federcalcio, ci sono le complicazioni di una classe arbitrale, ci sono le complicazioni di procuratori che vogliono sempre dire la loro, non si sa per quale motivo il governo non ci mette un tappo e non dice guardate care società di calcio, ma perché non fate voi da procuratori ai vari calciatori? Poi ci si mette anche il ministro dello sport che combina i casini per le giovanili. Poi ci si mette anche Giorgetti che uno che c'ha...
5: Me lo spegniamo però, eh. Con calma me lo spegnerò.
3: No, dico che c'ha sulla sua scrivania la maglia del Southampton, quindi figuriamoci cosa gliene frega del calcio italiano, capito? Allora io poi mi sono sempre domandato, ma è possibile che i governi...
5: Ma chi è questo?
3: Ma non lo so, è un rompicoglioni.
5: Grazie, di buono. Via.
3: Dico, ma è possibile che il governo italiano è da decenni così miope da disattendere 28 milioni di elettori? Ma pensate che idiozia, cioè i politici, però poi dopo rompono le scatole per venire a vedere le partite, per dare dei suggerimenti, per fare loro stessi gli allenatori. Questo è straordinario, no? Vabbè, seconda domanda, va.
5: No, rispondo io a questa.
3: Sì.
5: Perché è giusto mettere pure i motivi sulle i, ecco. Dopo Bologna, quello che ho avvertito e che ho denunciato anche a livello giornalistico, che c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Anche lì bisogna avere le palle per prendere e dirle le cose. Perché io... di fare dei campionati anonimi, onestamente, non l'ho mai fatto, né mai lo farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto che possa essere Napoli o un'altra squadra. Quindi, ed ero pronto anche a farmi da parte, perché ripeto, sicuramente qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia col vecchio gruppo. E si sono create comunque delle dinamiche molto molto difficili, molto, che c'è stato un momento in cui era giusto denunciare, era giusto prendersi tutti le responsabilità. Dopodiché ho avuto la fortuna, ecco, ripeto, di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati molto chiaro, molto chiari, perché io penso che sono dei momenti in cui bisogna essere veri, bisogna essere giusti, veri, e parlarsi a quattro occhi. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti, abbiamo detto siamo tutti sulla stessa barca, che bisognava remare col vento contro, forte, e siamo ripartiti. Io un mese fa ho chiamato il presidente e gli ho detto non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Quindi non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia. Quello che io dico, perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori, e io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti, i falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo, Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto, e invece... queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente. Nel momento in cui non compatti l'ambiente, che per me era una cosa fondamentale per cercare di continuare a lottare per grandi traguardi e contro comunque le superpotenze che ho sempre detto, Juventus, Milan, Inter. Ho alzato le mani, io quando le cose non le posso cambiare, mi dispiace, ci metto la faccia su tutto e ci ho messo la faccia su tutto in 2 anni, però quando mi rendo conto che le cose non possono essere cambiate...

0: C'è, ripeto, da parte mia la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti. Ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante che apprezza. Poi per il resto...
1: anche due cose che tu hai stimolato. Sai, il fatto di non avere la totalità della condivisione è un fatto tipico italiano, non è un fatto solo napoletano.
0: Poi... c'è la critica che è costruttiva ed è giusto, perché noi siamo sottoposti a critica costruttiva. E il problema che io dico sempre è che in questi due anni, anche l'anno scorso, c'è stato...
1: Vabbè, ma scusami, ma che sono stati capaci di dire che... Ho capito, ma basta ricordare quello per dire, vabbè, ma dicono un mare di cazzate, lasciali parlare. Uno, due.
0: Parla così quando...
1: Tieni presente una cosa, che se noi non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato tranquillamente.
0: No,
1: come no? Te lo dico io.
0: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare meriti all'Inter, che è una grande squadra. Una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata. Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni.
1: Beh,
0: non sta scritto da nessuna parte
1: che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno.
0: Però ha fatto più di noi, comunque. Ha fatto uno step più di noi. No, mi dispiace perché appigliarsi a queste cose non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri. Avere rispetto, perché se vogliamo avere rispetto lo dobbiamo dare, quindi l'Inter ha meritato, con l'infortunio o senza infortuni non so quanto, magari saremmo arrivati fuori dalla Champions, quegli infortuni ci hanno compattato ancora di più, abbiamo potuto scoprire anche ragazzi nuovi, ma ripeto, noi quello che dobbiamo fare, sono stati due anni fantastici, per me, io sono uno del fare. Infatti,
1: anni fantastici, già è una cosa, no?
0: Due anni fantastici.
1: Un po' di positività.
0: No, ma noi siamo positivi. Io sto dicendo e sto spiegando il perché. Comunque, e mi auguro in futuro che questa cosa qui possa dare la spinta ai falliti di cercare di non andare sempre a massacrare il Napoli per avere il like sul post o per fare le televisioni e dire visto quanto sono bravo, quanto sono bello a parlare male di X, Y, Z. Perché ripeto, Napoli non ha bisogno dei falliti. Napoli è una città che può competere a grandi livelli se si è compatti. Se non si è compatti, mi dispiace perché io ho preso un gruppo che era stato traumatizzato, arrivato al 10° posto, ho trovato un gruppo traumatizzato da tutto quello che era successo in quell'anno e so io quello che ho dovuto fare per rimetterli in sesto anche a livello psicologico. Cioè, quindi adesso va bene perché l'onda va dalla parte giusta. Mi auguro anche l'anno prossimo si continui nella tradizione, perché è giusto che Napoli continui ad avere quell'ambizione, continui a combattere per grandi traguardi. Io quello che posso dire, ringrazio il presidente, ripeto, perché la sua famiglia, perché mi ha dato questa grandissima opportunità, ne sarò sempre fiero, orgoglioso, perché è stata un'esperienza stupenda, stupenda.
2: Da sonno ancora?
0: E basta dopo.
3: Sembra di riviverla quella telefonata di un mese fa, e quindi le chiedo...
0: Ma è stata, guarda che è stata veloce la telefonata.
3: Cioè, non è che ci siamo incontrati,
0: è stata una cosa veloce, io ho espresso, il presidente mi ha anche detto, se ci ripensi fino all'ultimo giorno io sarò a tua disposizione, perché è giusto anche dire che cosa ha detto il presidente, quindi, perché le cose oneste vanno dette. Quindi ripeto, il presidente non è che mi ha esposto chissà cosa o mi ha spinto a fare un qualcosa, era una mia decisione. Ripeto, presidente, quello che mi ha detto, che mi ha riempito d'orgoglio fino all'ultimo, se ci ripenserai sappi,
1: e questa è casa tua.
0: Quindi io ringrazierò sempre il presidente, rimarrà sempre una grande amicizia tra me e la sua famiglia, e so che comunque il Napoli, comunque col presidente, in mani sicure. Si è visto in questi 20 anni che cosa ha fatto il Napoli. Ha fatto qualcosa di incredibile.
1: Salute a lei che ha statutito.
3: Bene. Mi ha anticipato la domanda, ministro, quindi passo oltre e credo che la domanda per tutti sia: e adesso? E adesso che succede al Napoli in termini di scelta dell'allenatore, cast, eventualmente profilo, e adesso che succede ad Antonio Conte? Cioè, qual è il futuro? Si parla chiaramente di nazionale da un po'.
0: Guarda, cioè non si parla di chiacchiere, si parla di chiacchiere, appunto, e basta. Leggo anche si parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente: se fossi il presidente della federazione, tra il novero dei candidati, perché ho detto tra tutti gli allenatori, sicuramente ci metterei Antonio Conte, anche perché l'ho già fatto questo mestiere. Oggi a dire la nazionale, a parte che ancora ci deve essere il presidente federale, poi leggo, cioè, ma si è fatto anche il nome di Guardiola, ma è pronta la federazione ad avere un top allenatore? Perché avere un top allenatore significa comunque onori ed oneri, c'è uno status. Quindi, giusto per chiarirvi proprio le idee, perché sento che, ecco, quindi in questo momento c'è zero, niente. Non so se ci sarà in futuro, perché ripeto, se la nazionale vuole togliersi dalle problematiche, cioè.
1: Vabbè, ma sarà un problema di Malagò. Malagò è sempre molto bravo e capace a tirare
0: fuori. Sì, ma devono anche sapere,
1: ecco, il coniglio dal cappello.
0: Perché si fa comunque troppo facilmente le cose. Se si vuole avere un allenatore top in nazionale, si vuole prendere, io il mio consiglio è prendere Guardiola. Ci sono i fondi per prendere Guardiola? Ecco, no, perché ho sentito qualcuno che ha proposto Guardiola, ma io sono il primo a dire prendiamo Guardiola. Ecco. Quindi non c'è niente, cioè non ho niente, certo. Quindi ripeto, vedete che tutte le panchine sono tutte riempite, quindi non è, ribadisco, una questione, cioè non toglietelo dalla testa, poi non lo so cosa accadrà in futuro, se accadrà, secondo me posso stare a riposarmi e vengo a trovarti, Aurelio, a Los Angeles.
1: Assolutamente.
0: Che mi ha invitato.
1: Okay, casa tua.
0: Perché mi ha invitato, quindi.
1: Andiamo insieme, quindi, a vedere i campionati.
0: Assolutamente.
1: Del
0: mondo, assolutamente.
3: Mi sembra che ci siano stati addio e saluti più traumatici di questo mi sembra evidente. Ma invece dal cilindro del Napoli cosa esce adesso?
1: Non ho capito, mi scusi.
3: Il Napoli, facendo la metafora di Antonio Conte, cioè dove si va?
1: Dove si va? Beh, adesso intanto calma, perché noi volevamo aspettare questo momento, perché ci si può sempre ripensare, quindi io gli avevo dato la mia disponibilità, quindi il giorno che lui domani mattina, domani pomeriggio mi confermerà che il dato è tratto, allora ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore per il calcio Napoli. Comunque tenete presente che abbiamo una trentina di calciatori capaci, quindi con pochissimi nuovi innesti la squadra sarà estremamente competitiva anche rispetto ai nostri competitors. Il problema non è tanto cosa farà il Napoli, il problema è, infatti l'ho detto a Giovannino, tutti si è preso una bella gatta da pelare, perché il problema è di come rifondare il calcio italiano. Perché il problema della classe arbitrale non è un problema da nulla, il problema è dei rapporti tra la Lega di Serie A, che finanzia tutto il sistema calcio, e la federazione, non è un problema da nulla. E potrebbe anche accadere che la Lega Calcio di Serie A decida a un certo punto di fare come in Inghilterra, e per facilitare i compiti alla federazione uscire dalla federazione stessa. Ma lei si rende conto che per il fatto che Claudio Lotito all'epoca, che controllava anche i voti della Serie B, che voi vi siete dimenticati che a un certo punto l'A e la B stavano insieme, e lui si è inventato a un certo punto questo maledetto paracadute. Ma perché noi dobbiamo fare un campionato con un campionato a sinistra della classifica e un campionato di retrocessioni a destra della classifica. Secondo me è una cosa che non funziona.

funziona, non funziona, perché se tu vieni con un gruppo di grande fisicità che rischia di spaccare le ossa ai miei calciatori,

0: che magari uno becca una giornata no e perde anche contro una squadra del genere. Ma questo secondo me è completamente sbagliato. Guardate il campionato inglese, la straordinarietà, adesso al di là del fatturato, ma i livelli delle squadre sono estremamente alti, tant'è che molto spesso, ecco, l'Arsenal che era settimo, ottavo per anni, quest'anno è diventato primo. E ci sono delle piccole squadre di piccole città che hanno vinto anche il campionato. Ma perché? Perché investono parecchi milioni di sterline nei calciatori.
1: L'Arsenal ha investito, è la squadra che ha investito di più in questi ultimi 8 anni.
0: Sì, però bisogna anche...
1: Cioè, il Manchester dopo arriva, ma l'Arsenal ha investito ed è arrivata tante volte secondo, quindi stiamo parlando di un top club.
0: Beh, è arrivato
1: non stiamo
0: anche...
1: parlando del Bournemouth.
0: No, attenzione. Allora, l'Arsenal nel 2003 vince il campionato, decide di cambiare stadio, nel 2006 inaugura lo stadio nuovo Emirates e da 35.000 posti passa a 60.000 posti. Con il governo inglese che gli dà 1,5 miliardi di sterline per poter realizzare lo stadio che io ho visitato nel 2014 quando ci abbiamo giocato e ci abbiamo perso, abbiamo verificato uno stadio che era costato 320 milioni di sterline. Quindi quando qui si parla di 1,5 miliardi, 1,8 miliardi a Milano, a Roma, a me viene soltanto da sorridere, perché è vero che sono passati 15 anni, ma non mi pare che ci sono 5 volte l'implementazione del costo, no? Però gli hanno dato anche la possibilità di costruire 1,5 milioni a uso abitativo nel centro di Londra. Loro con questa forza economica e finanziaria hanno per anni, perché per anni, quando c'era Wenger o Wenger, se lo vogliamo dire alla francese, sono arrivati settimi, ottavi, sesti. Questo signore che adesso ha vinto, ci ha messo 3-4 anni prima di arrivare a Dama, quindi loro si sono potuti permettere tutto ciò perché avevano da parte... questo bel gruzzolo. Sapete che vuol dire avere 1,5 milioni di metri quadri nel centro di Londra da poter economicamente realizzare e mettere a disposizione di una squadra?
2: Ecco. Allora, prima ragazzi, allora io voglio salutare tutti, ok, perché vado a casa, vi ringrazio tutti, ripeto, vorremmo stare col Presidente a fare questa comunicazione. Spero
0: però io mi ero impegnato con Dazon di fargli fare 5 domande, ne ha fatte 3, ne facesse una sola.
2: Problemi del campionato italiano e coso,
0: ne facesse una sola ancora a Conte.
2: Cioè, cerca di essere una, cioè, parliamo di, cioè, l'importante è che si sia capito quello che si doveva capire.
0: Vai,
2: cioè,
0: capisci? Vai con l'ultima domanda.
3: Sì, no, in realtà io mi lasciavo più a lei al discorso degli investimenti, perché sappiamo
0: che no, vabbè, ma una,
4: no, facciamo una e una,
2: cioè, guarda, no, lascia stare. Allora facciamo le domande a me, poi io me ne vado e fate i discorsi al Presidente, okay. Perché sennò ci andiamo a mezzanotte.
5: Se
2: oggi
5: non c'ho altre domande, passerei a radio.
2: Io vai.
6: Allora, guardandosi indietro, sì, questa avventura di Napoli come la giudica rispetto a quelle che erano le sue aspettative quando è arrivato a Palazzo Reale?
2: Guarda, sinceramente accettando di venire a Napoli pensavo, ecco, di accettare una situazione dove me la sarei potuta un pochettino anche godere a livello di risultato, e invece mi sono reso conto fin da subito che comunque la mia persona sposta comunque le ambizioni, sposta i parametri, sposta le aspettative.
0: Aspettative.
2: Quindi io sono arrivato dopo un 10º posto e si è iniziato a dire che solo perché non giocavamo le coppe dovevamo vincere lo scudetto, cosa che quest'anno non ho sentito dire per nessuno, o sbaglio?

0: stata questa pressione. Abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno c'è la pressione, dobbiamo vincere la Champions League, tutto. Io sono buono e caro, pensavo me la potessi godere anche a livello di risultato un po' di più, invece ho dovuto girare la manovella 2000 perché in questi casi devi sopravvivere, e sopravvivi solo in un modo, vincendo o comunque portando la squadra ad essere a livelli alti. L'ho fatto per 2 anni, mi ha tolto tante energie. E niente, quindi ripeto, sono contento di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni insieme al presidente, insieme al direttore sportivo, insieme a tutte le persone che hanno lavorato, insieme ai calciatori. Penso che si sia fatto qualcosa veramente di importante, storico, come tempi di Maradona. E io l'augurio che posso fare al Napoli in futuro di ripetere biegni come questi, ecco, il miglior augurio che io posso fare, ma lo faccio soprattutto per i tifosi napoletani perché meritano questo tipo di soddisfazioni.
1: Mister, l'ultima domanda, sì, per lei, Radio Partner, Radio CRC.
2: Buonasera mister. Buonasera. Grazie di tutto. Di questi 2 anni trascorsi a Napoli, il giorno più bello e il giorno più brutto qual è stato?
0: Guarda, sicuramente il giorno più bello è stato quando abbiamo vinto lo scudetto, questo è fuori dubbio. 2 volte è stato quando abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo festeggiato in campo, e quando poi abbiamo festeggiato, ci hanno festeggiato i nostri tifosi, perché vedere quello che hanno fatto e come ci hanno festeggiato è stato veramente qualcosa di incredibile. Penso, ecco, nella mia carriera tra calciatore e allenatore di aver vinto qualcosa, ma non è mai stata festeggiata in questa maniera così incredibile, quindi questa è una cosa che mi porterò sempre nel cuore, per questo motivo ribadisco, Napoli ha bisogno di compattezza dell'ambiente, di gente che vuole bene al Napoli veramente e non che faccia finta per interessi personali di voler bene al Napoli, ecco. Il momento più brutto? Ma guarda, il momento più brutto è sicuramente Bologna. Bologna non è stato un bel momento, perché io penso che per una persona che gestisce un gruppo, vedere che dopo un anno o qualche mese può andare tutto in frantumi, non è stato bello. C'erano solo due strade da scegliere: o fare lo scemo, far finta di niente, e sicuramente la nave sarebbe affondata, oppure alzare il problema, sollevarlo, affrontarlo, così come abbiamo fatto, e compatti con i ragazzi. Poi siamo arrivati fino alla fine, no? Alzando una supercoppa, arrivando ad un secondo posto. Ripeto, penso che sia stata un'annata veramente molto complessa, ma non me l'aspettavo così complessa. Essere riusciti ad arrivare vivi è motivo di grande orgoglio per i calciatori, per l'ambiente, per tutti quanti. Non dimentichiamo che in 2 anni siamo arrivati primi sempre di Milan e Juventus, una volta siamo arrivati prima dell'Inter, una volta è arrivata prima l'Inter. Penso che Napoli debba essere orgogliosa e contenta di quello che hanno fatto questi ragazzi. Vi ringrazio, vi lascio col presidente.
3: Quando vince a Roma,
4: giusto.
3: Un altro anno tutti in giro per l'Europa, in Champions, tutto pagato, viaggio, cene.
4: Beh, adesso ne parliamo, poi
3: aerei, alberghi, va, cene.
5: Dai. Complimenti mister, traguardo eccezionale, il 3° posto, cavalcata finale.
3: Terzi.
5: Quasi inimmaginabile.
3: Sì, non riesco a arrivare quarto. Terzi.
5: Ecco, e il segreto, se c'è stato un segreto di questa cavalcata strepitosa?
3: Un segreto, giocatori su tutto, l'ambiente sempre pieno, sempre entusiasta, sempre che ha aiutato la squadra, me in particolare. Sono contento anche per questa società che negli anni aveva pur investendo tanto non era riuscito ad arrivare a questo traguardo, quindi una soddisfazione anche per loro, e questo io spero che serva anche per coinvolgere sempre più possibile questa proprietà, che secondo me ha anche tanta passione e avrebbe anche tanta voglia di partecipare di più, e questo, come ho già detto ieri, è il prossimo traguardo. E se si riesce a unire tutte queste componenti riusciamo a essere più forti, indubbiamente.
6: Mister, ieri le avevo chiesto se si sentiva di dirsi bravo, ha detto ci rivediamo domani. Ecco, adesso si sente di dirsi bravo, perché poco fa Gianluca Mancini ha espresso parole di elogio verso
3: Gianluca. Sì, bravi, bravi giocatori in primis, sì, sono contento, sono molto felice, perché io l'anno scorso ho lasciato la Champions. Lasciare la Champions non è facile, perché è la competizione, o giochi il mondiale con le nazionali, o se no la competizione più prestigiosa è la Champions. L'ho fatto perché ero convinto che di fare un buon lavoro a Roma, non sapevo che fosse così difficile, però è andata anche, quindi è andata anche molto bene, e quindi con le componenti che mi hanno aiutato, come ho detto prima, sicuramente anche la gente è stata determinante, i giocatori sono stati determinanti, e la società, adesso con la società speriamo di perché la Champions è molto bella ma è anche molto competitiva, bisogna stare molto attenti, speriamo di continuare a crescere, che ci aiuti a migliorarci, e che alla fine il mio obiettivo è quello sempre di cercare di fare delle squadre più forti, più competitive possibile, perché credo che Roma meriti questo.
7: Buonasera mister, eccomi. Un finale di campionato bellissimo, perché insomma è stato fino all'ultimo secondo combattuto, il Verona giustamente ve l'ha fatta sudare la partita, è stata anche stasera una partita piena di cose, anche dalla panchina piena di situazioni, di cambi tattici, di posizioni, di giocatori che forse non erano perfettamente centrati, addirittura Ziolkowski che è entrato e uscito dopo l'ammunizione. Se ci può spiegare anche quel momento del cambio?
3: Io ho dovuto cambiarlo perché temevo una seconda ammunizione, era che ci riportasse in parità numerica, la partita era ancora 1-0, era ancora molto aperta. Lui è un ragazzo indubbiamente di prospettiva, però al momento rincorre troppo spesso queste munizioni, e quindi la partita era diventata poi a rischio di poter ritornare, visto che avevamo questo vantaggio, e quindi ho ancora cambio, l'ho fatto, anche se poi ho fatto entrare con E. Sarebbe, se non c'era munizione, probabilmente sì, volevo aggiungere un centrocampista, togliere un difensore. Comunque anche il clima è cambiato, c'è molto caldo, molta fatica, queste partite si decidono poi nei finali, soprattutto quando c'è questa fatica così che si accumula. E devo dire che non abbiamo gestito bene la superiorità numerica, abbiamo avuto alcune situazioni da chiudere la partita, non ci siamo riusciti, però c'era un po' di frenesia, si buttava spesso via la palla, c'era la possibilità di tenere un possesso palla migliore, e questo lo vedremo il prossimo anno di fare meglio.
8: Mister, lei ce l'ha detto, no? È venuto qui per vincere. Questo è il primo tassello per andare poi a sognare nei prossimi anni anche lo scudetto?
3: Boh, guarda, l'obiettivo è sempre di crescere. Quando arrivi in Champions dopo devi cercare di stabilizzarti, e la Champions ti può aiutare anche in questo. Adesso bisognerà capire bene qual è questo... le dimensioni di questo fair play finanziario, perché io all'inizio quando sono arrivato pensavo che finisse con giugno, finisse e che era solo un anno di difficoltà, e invece bisognerà capire prima di tutto questo, però indubbiamente la Champions ti dà l'opportunità di acquisire dei giocatori che magari diversamente non verrebbero. Poi non è facile comunque sul mercato, non sarà facile comunque, bisogna essere molto abili, bisogna essere molto capaci a operare bene, e c'è tanta concorrenza, e la Champions ci sono squadre fortissime, le squadre italiane quest'anno hanno preso delle scopole, non solo perché sono andate fuori, ma hanno preso veramente tanti gol, e quindi anche questo sarà da capire, però indubbiamente è una manifestazione che ti aiuta a crescere. Su questo

0: Non c'è dubbio. Giocare al Champions, giochi contro le migliori squadre europee e stare attenti a non prenderne troppe, però di lì esci più forte.
1: È domenica come domenica, però all'interno di un gruppo, all'interno di una squadra, all'interno di Trigoria, il nostro pensiero era molto diverso dal vostro. Noi in silenzio a lavorare ci abbiamo sempre creduto, poi è chiaro che le ultime 5 partite toccava vincere tutte, l'abbiamo fatto, sapevamo che qualcuno potesse inciampare, è successo e facciamo 73 punti e un terzo posto, concludendo una stagione super, super importante. Questa etichetta, come hai detto tu, l'abbiamo sentita ma non ce la siamo presa, quelli sono discorsi che purtroppo ognuno è libero di fare, noi con il lavoro. Negli anni abbiamo fatto tante semifinali d'Europa League, una vittoria in Conference League, una finale d'Europa League che per poco non la portavamo a casa, l'anno dopo un'altra semifinale d'Europa League, l'anno scorso siamo arrivati a un punto dalla Champions e quest'anno questo gruppo si è meritato di fare questi 73 punti, arrivare terzi e fare il prossimo anno una competizione la più bella in Europa.
2: Ciao Gianluca.
1: Ciao.
2: Il momento chiave di questa cavalcata, se c'è un momento in cui c'è stata una svolta che vi ha cambiato la stagione, e poi sarà la tua prima Champions, te la dedichi? La vuoi dedicare a qualcuno? Hai un pensiero in particolare?
1: No, la dedico, guarda, ti posso dire in primis a mia moglie e alle mie bambine che mi vedono soffrire, gioire, vedono tutto il mancio che non vedete voi a casa, alti e bassi, emozioni. E poi un'altra dedica la dedico a mio padre, che è una settimana e mezzo che è in ospedale, non si è sentito bene, quindi ora sta meglio, quindi la dedico a lui. Non so se ha visto la partita, finisco con voi, lo vado a chiamare. E poi che mi ha chiesto, scusi,
3: di svolta, se c'è stato un momento di svolta.
1: Ma secondo me uno dei momenti di svolta è che per tutta la stagione, quando perdevamo le partite, non ci siamo mai arresi e mai abbassato la testa. Poi abbiamo avuto un periodo difficile a marzo, dove abbiamo fatto magari 2-3 sconfitte di fila, però il gruppo a livello di allenamenti, di intensità, di lavorare, di crederci, giuro, non ho mai visto una cosa del genere. E poi è chiaro che la svolta, secondo me, la partita più, anche più bella emozionalmente, è stata quella di Parma, perché fare 2 gol al 92esimo, 91esimo, non capita tutte le volte, però anche lì ci sono delle cose particolari che solo chi gioca le può vivere. Sul 2-1 io ho pensato del Parma, ho pensato non la perdiamo, andiamo a vincere, perché sono situazioni che in un anno una squadra ha, e noi non avevamo mai recuperato una partita come quella di Parma, e ho detto una volta deve toccare anche a noi. È toccata a tutte le squadre del campionato, a noi non era toccata, quindi questa è stata la partita secondo me più importante, che ci ha dato poi lo slancio anche per arrivare al derby con quella carica, con quella cosa che deve avere. E Parma, diciamo, sì, è quella che ti ha dato, se perdere a Parma era più difficile.
4: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
5: Qua, qui, prima fila.
6: Eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come domanda.
4: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità. Poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui qualche qualità tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
5: Terza fila. No, prima Patania per favore. Ah, scusa, sì.
7: Buonasera, Patania, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione, si ferma rientrando oppure no?
4: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
8: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato naturalmente quello che è accaduto sul campo. E, insomma.
4: Ma mi è sembrato il questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino e poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, quelle strade, ci sono

e ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prendersi da appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità. Si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno, ma gli stadi bisogna lasciarli puliti, poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero anche se era una zona dove non c'è, ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare perché sono discorsi assurdi. In questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene, è uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere, bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali.

Ho aspettato un po', lo so, dovevo parlarne prima, ma non volevo fare troppa pubblicità, poi sembrare di parte, perché cari amici, oggi secondo voi, domanda giusto per la partenza, guardatemi, secondo voi di cosa parlerò oggi? Ditemelo, vai, vai, lanciatevi, di cosa potrò mai parlare oggi come argomento principale della puntata di oggi? Sì, esattamente di lui. Proprio di lui, che è il grande Tom Cruise. Esatto. Teniamola di sottofondo, visto che è quello oggi l'argomento. Parleremo di Top Gun, parleremo dei 40 anni dall'uscita del primo film, quello che stavate vedendo e avete visto alcune scene nella parte iniziale del programma, proprio perché 40 anni Tony Scott, i due fratelli Tony e Ridley Scott, che hanno creato un sacco di film. Tony Scott, in questo caso, che proprio quando apriva il film c'era proprio bam, il suo nome in grande, che ahimè Tony Scott è morto, perché sapete, i due fratelli Ridley, Tony ahimè è morto per una malattia, e quindi adesso è rimasto solo Ridley, ma la memoria è ovvia in questo caso. Bene, però prima di iniziare a parlare di Top Gun, un po' di aneddoti, un po' di curiosità, le cose che sono successe in passato, apriamo ufficialmente la puntata, cari amici. Buongiorno, benvenuti, spero stiate bene, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 con Yes We Are, il primo programma diffuso, lo sapete, questa prima parte la faccio da sola, poi dopo verrà Simona con la quale parleremo, magari anche con lei, e toccheremo gli argomenti di Top Gun, anche perché lo so che mi ha scelto ogni volta che mi vede, dice, sembra, mi rassomiglia a Tom Cruise, a parte gli occhiali, dovrei avere gli occhiali a goccia comunque, adesso, giusto per capire. Allora, facciamo un percorso, viaggiamo un attimino in quello che è il film, cioè fate finta di tornare indietro nel 1986. 1986, se considerate che io sono del 77 e 87 avrei avuto 10 anni, avevo 9 anni. Ora, voi potete capire un bambino di 9 anni vedere e guardare Top Gun? Magari probabilmente non me l'hanno fatto guardare a 9 anni, probabilmente l'ho visto probabilmente dopo, qualche anno più avanti, perché ora non mi ricordo di preciso l'anno in cui mi permise, perché i miei, l'ho raccontato molte volte, c'erano alcune scene che sicuramente erano un po'... come dire, erotiche per i tempi, attenzione, perché comunque c'è la scena in cui loro due fanno all'amore, che si baciano, e quindi si lanciavano con un limone duro abbastanza, e quindi era per me inguardabile, perché ero piccolo, e quindi i miei genitori decisero di cancellare quella parte, mettendoci una pubblicità, perché vi ricordo che al tempo, se non potevi guardare il film la sera perché poi la mattina dovevi andare a scuola e ci stava, e lo registravi, avevi il videoregistratore, mi ricordo avevamo il videoregistratore della Normende, come la televisione, era tutto il kit, proprio gli piaceva la Normende, non so sa perché, e forse perché, o meglio lo so, ma questa è anche un'altra parentesi di quello che è il nostro mondo di una volta, le persone di fiducia, cioè papà aveva quello che vendeva elettrodomestici di fiducia, che era quello del paese, conosciuto da tutti perché vendeva della roba seria, perché non ti faceva le crepe, come si dice oggi, no? Era serio. Quindi se lui ti consigliava, no, guarda, che il televisore migliore oggi è della Normende, mio padre lo comprava, si fidava. E allora dice, prendi il televisore, comprati anche il videoregistratore della Normende. E quindi tu avevi tutto il kit, adesso non so neanche se esiste ancora Normende o meno, ma tu andavi dalla persona di fiducia. Se te la consigliava qualcuno, lui era quello che no, perché lui ha il suo mestiere, dovevi comprare i mobili, vai da Stocco, io adesso mi ricordo quello che c'è, perché lui ha i mobili di qualità che durano, costano un po', ma durano, quello era l'idea di base dei miei genitori, ma dei genitori di tutti al tempo, perché oggi è vero, vai nei centri commerciali, vai da Ikea, e dici, prendi un mobile, io adesso fuori al balcone ho visto, abbiamo dimenticato uno di quei mobiletti, i LAC, come si chiamano, i TEC LAC, quelli libri, quelli quadrati, no? Con i quattro, l'abbiamo dimenticato fuori, è successo, l'abbiamo utilizzato, abbiamo pulito, è rimasto fuori, piovuto, il LAC è slack, si è slaccato tutto quanto, si è aperto, si è completamente gonfiato e esploso. Perché? Perché sono mobili che, ovvio, tu paghi 30 euro, paghi quella cifretta lì, ed ecco che si possono anche rompere. Bene, quindi anche quello. E lo stesso i film, quando venivano fatti, non erano fatti per... Ah sì, ok, durano due mesi e poi ce li dimentichiamo. Questo è anche riferito al cinema italiano, no? Quelli che sono i nuovi attori. Non vi lamentate, fate film che non vanno bene manco al botteghino... E poi volete anche che magari siano anche ricordati? La vedo difficile, la vedo molto difficile, la vedo, però comunque sia. Tornando a Top Gun, era l'estate del 1986. La critica liquida, attenzione, Top Gun come intrattenimento frenetico ma vuoto.
Se vedessero i film di oggi, vabbè. Il pubblico però lo trasforma nel film più visto dell'anno. I reclutatori della Marina piazzano banchetti fuori dai cinema. Voi immaginate, perché è così. Un'intera generazione di adolescenti maschi esce dalla sala con la sensazione di aver capito qualcosa di definitivo su se stessi e non ha niente a che fare con i cacciabombardieri, perché è così. Io ho scelto, ho deciso di diventare un pilota di aerei, poi la strada sono andate, però intanto il brevetto di volo l'ho preso, l'istituto tecnico aeronautico l'ho fatto perché volevo, dopo aver visto Top Gun, in realtà dopo anche aver visto Aquile d'acciaio, che era un altro film che erano partiti sull'onda di Top Gun. L'intuizione, che cosa succede? Don Simpson legge un articolo sulla vita quotidiana dei piloti di Miramar, che è la base. Soprannomi, competizione, adrenalina, e ci vede un film, anzi di più, promette che sarà da qui all'eternità della loro generazione, ed è così è stato. La vera intuizione è controllare i diritti della colonna sonora. Danger Zone, Take My Breath Away è un Oscar e un Grammy. Quella che state sentendo ha vinto l'Oscar, l'altra, Danger Zone, hanno vinto i Grammy Awards, cioè... Cioè sono le canzoni dei film, sono canzoni bellissime che tu ascoltavi e ascolti, ma che poi ti richiamano subito al film. E al tempo era così, la colonna sonora ti riportava a quel film. Ora io credo l'ultima colonna sonora sia stata quella del Gladiatore. Poi non mi ricordo altri film che abbiano una colonna sonora dedicata a quello. Sì, film no, serie TV, come si chiamano quelli giapponesi che ha quella quella lì, quella serie TV là. Però altre non c'è, cioè tu MacGyver riconoscevi la sigla di MacGyver, lei team, Ghostbuster, Axel Foley, Top Gun, cioè tutti i film determinati, Rocky, cioè avevano una precisa colonna sonora e loro ci hanno visto lungo. Tony Scott voleva qualcosa in stile Apocalypse Now. Adoro l'odore del

Il Napalm al mattino, un viaggio oscuro nelle viscere di una portaerei. Buchmeier, che era sempre il solito produttore, con la semplicità dei produttori di lungo corso, disse: non credo proprio. Scott capì. era un film di piloti rockstar in cieli azzurri con jet d'argento. Anche Carpenter e Cronenberg furono valutati per la regia. Cruise fece tutto. Tom Cruise era a bordo prima ancora che ci fosse un regista, ma invece di accettare subito, fece finta di non essere interessato per ottenere qualcosa in cambio. Un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina, che ancora ci sono, anzi, vi invito a vedere una bellissima serie, se volete, su Netflix, che parla proprio dei Blue Angels e dei sacrifici che fanno. La pattuglia, appunto, acrobatica della Marina. Le nostre frecce tricolori, per intenderci. Lo stratagemma funzionò. Il volo si fece e Cruise vomitò anche l'anima. Così è, perché, anzi, la prima volta, finché non ti abitui a quella che è la gravità, vedo. Vomito tutto, poi firmò il contratto e disse: yes, mi piace questa cosa, capito? Quindi ci sta un po' l'avventura che devono fare questi attori per iniziare. Poi Tom Cruise, sapete com'è, è un personaggio fantastico e unico in tutto quello che fa. Poi c'è il mito di Val Kilmer non voleva farlo, evitò Tony Scott per settimane. Quando il suo agente lo convinse ad andare ad un incontro, ascoltò educatamente e si alzò per andarsene. Scott lo inseguì fino all'ascensore e si piazzò fermo davanti alle porte. Sarà grandioso, gli disse, ci saranno i jet, lo so che non vuoi farlo, ma i tuoi capelli saranno fantastici. Kilmer alla fine restò e il film lo rese una star. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo a parlare di Top Gun.

Lui era un altro mito. Lui era un altro mito degli anni 80, no? Che oggi vediamo così un po' invecchiato, ma il suo smalto c'è sempre. Cari amici, ben ritrovati a questa puntata dedicata completamente a lui, a quello che è il super figo. Sì, stiamo parlando, come vedete anche dal mio abbigliamento, cari amici, sono Mauro Caputi e stiamo parlando di Top Gun, raccontando, visto che settimana scorsa c'è stato il 40° anniversario, per 2 giorni hanno mandato in onda nei cinema, hanno fatto vedere di nuovo il film restaurato, eccetera, eccetera, super figo, di Top Gun e poi anche Maverick, quindi 2 giorni. Dedicati completamente a questo film. Stiamo raccontando, vi faccio un esempio. Avete presente la scena del tramonto dove si vede la nave, gli aerei che decollano con quel sole? Era una particolare scena, cioè lui voleva quell'immagine lì. Bene, quell'immagine lì è costata, pensate un po', ben $25,000, che al tempo erano un po' di soldini. Tony Scott voleva un controluce specifico su un decollo, ma la porta aerei si era già spostata di rotta. Tony Scott, no, capitano, allora possiamo fare? Il capitano dice: uè, Tony, per riportarla in posizione ci vogliono circa $25,000. E Tony dice: ma che problemi ci sono? $25,000, dove sta? Aspetta, ti stacco l'assegno. E staccò l'assegno appunto di $25,000 per far muovere nuovamente. I piloti della Marina fatturarono a circa $7,600 l'ora, perché giustamente devi pagare il pilota, fare le cose, sposta la nave, rimetterla in posizione nello stesso momento del controluce, quell'ora, quell'orario là, perché poi devi aspettare il tramonto del giorno dopo e devi sperare che le condizioni meteo ci siano tutto. Quindi non è proprio facile fare sta cosa, però giustamente la USS Enterprise doveva essere inquadrata in quel preciso istante, in quel preciso momento, proprio perché nella sua testa Tony Scott aveva questo, perché appunto il realismo, Tom Cruise non è la prima volta che fa ste mattate super costose, anche nell'altro film Vanilla Sky, la scena della Ferrari dove c'è lui in Ferrari a New York solo a Times Square gli è costata $1,000,000+ quindi un pochino. Allora, quando guardate il film noterete che c'è un ringraziamento al pilota Art Scholl, veterano, con crediti che ovviamente includevano Tuono Blu e Uomini Veri. Precipitò in mare al largo di San Diego durante le riprese. Ahimè, aveva 53 anni, il suo corpo non fu mai recuperato e gli fu dedicato il film. Pensate un po', questo...

Top Gun fu usato anche come strumento di reclutamento, come dissi, come ne stavamo parlando prima. Nessuno l'aveva pianificato. Nell'anno dopo l'uscita, 20.000 nuovi militari in servizio attivo, 16.000 solo nella Marina. I reclutatori erano fuori dai cinema. Tecnicamente è irregolare, i regolamenti infatti vietavano di endorsare prodotti commerciali, ma nessuno applicò la norma. Top Gun completò la riabilitazione delle forze armate americane dopo il Vietnam. Sapete, dopo il Vietnam è così. Allora, Tarantino, il commento, e chiudiamo con questo. Secondo Tarantino, nel 94, che analizzò Top Gun, disse: si tratta della storia di un uomo che lotta con la propria omosessualità. Ora, va bene, Tarantino, la Bookmaier nel 2021 non smentì. Le persone possono interpretare un film come vogliono e trovare qualcosa che i realizzatori non sapevano di star toccando. La scena della pallavolo, che dice Cruise, Kilmer, Rossovich a torso nudo, sudore finto, rallentamenti nella narrativa per una generazione di giovani che faceva i conti con la propria omosessualità, non era un'illusione da decodificare, era una conferma. In piena era Reagan, questa roba era proprio scontata. E allora, questi sono ovviamente commenti che poi fanno, non lo so, io non ci vedo niente, due amici che giocano a pallavolo a torso nudo come facevamo con i miei amici, non vedo niente di male. Detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo dopo con Simona per la seconda e la terza parte. Da Mauro Caputi è tutto. Sigla.

0: come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si può aspettare anche un valzer di poltrone.
1: Già.
0: Quindi c'è da capire un attimo. Cosa certezza più totale, e quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire e se sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 a assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte le realtà che pronti via devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto
1: Certo,
0: Vincenzo?
1: certo.
0: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, beh, quando tuona poi quasi sempre piove,
1: Eh beh,
0: no?
1: direi, direi, direi, direi. Ti aspettavi intanto questa
0: Dimmi.
1: debacle della Juventus contro la Fiorentina?
0: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Rete 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì io
1: Sì.
0: ho fatto la mia disamina, ho detto va, si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi. E c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi. Ho detto c'è solo da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti. C'è anche la questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina che andare allo Stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo,
0: Poi ti
1: assolutamente.
0: dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions. Per mano di chi? Hellas Verona, Juve, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine, sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romano, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì.
0: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo. E non far fare la Champion per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina, che non aveva niente da
1: E ora il
0: chiedere a questa
1: derby.
0: stagione, e il Torino, che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi, vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità, e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia. E la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan. E non mi ricordo se Lazio o Roma, è quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì,
0: Perché poi
1: assolutamente.
0: con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione. A livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso sì.
0: Vincenzo, finisco, perché
1: Sì.
0: noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare degli errori in porta. Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e E il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì.
0: Che era regolare, tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi.
0: Sì, una parentesi
1: su errori arbitrali, eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, mai a chiedere. Sì. Ma siete sicuri che non era fallo, ovviamente?
0: Sì, assolutamente no. Però lo

0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella, come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono i loro treni, il loro aereo. Cioè, Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa-Lecce, non so se mi spiego.
1: Sì.
0: E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè, io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta.
1: Che sbaglia management sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: Cioè, prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare, anche se me lo permetti, sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente li possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
1: Sì,
0: questo è il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì,
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se si sbaglia meno? Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano, l'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora sta emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo.
0: Allenamenti foglie alle 4 di mattina, cioè io non sono, l'allenatore è Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita, perché di questo si parla, no?
1: Guarda, cioè, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami ti interrompo, sì. Lo stesso. Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2-3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo. Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ha nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, vincente, per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine, cioè a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili, cioè non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in carreggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la scelta di andare su Juric,
1: certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per l'inesperienza, per il gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan e Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutta,
1: la Juve tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è chi ha fatto peggio.
0: Ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
1: No.
0: C'è una squadra, la Juventus, che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte.

0: c'è quel fantasma di Milik che ancora gira per la Fontinassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se giusto?
1: Certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga, bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto alla Lega, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti, certo, di meno, e soprattutto certo. Tu che sei un addetto ai lavori, quando sì. Sbagli il mercato uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere, dovrà... e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi, per liberarti di alcuni esuberi devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo,
0: mi spiego?
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi, esatto. Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore ad accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, mi ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato. Quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni, vedi, con Pioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo.
0: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, che ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo, certo, in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima, c'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale,
1: sì.
0: E come sempre... E quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le strutture allargata, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una è lo stesso problema che ha la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
0: Organizzate, perché a volte vedi quel pareggino. Sì. Sembrava manna dal cielo per tutti e due, invece una delle due rischia di non venire fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, Io sono per il rispetto dei ruoli. Allora.

0: gli organigrammi si dicono tali perché ognuno li vede sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, cioè, rispondono eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Matic è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina,
1: sì,
0: non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nei panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma sai, non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma perché perché tu, come sai, è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta
0: a Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste, non si sa realmente, perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi, allora il direttore sportivo chi è? Ibra?
1: Esatto.
0: Furlani?
1: Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
0: Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
1: Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
0: Certo, capisci cosa ti voglio dire. Vuoi qualcosa in più? Formati. Vai, frequenti il corso di direttore sportivo a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se prendi, come si chiama, l'attaccante che è arrivato a gennaio che non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come si chiama?
1: Fulcrug.
0: Sì, Fulcrug, ecco. Quindi è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan o della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, cioè, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio o il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: No, certo.
0: Dirigente, ma è Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che...
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, la Roma pare che abbia funzionato, e mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso per adesso non se ne parla, anche perché hanno bussato alla porta di Manna, ma De Laurentiis se lo tiene stretto, e quindi
0: certo,
1: anche lì
0: che era la prima scelta.
1: Un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
0: Capisci? È quello il problema, la confusione genera confusione, poi lo vedi con i risultati sul campo. Perché si crea anarchia, guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Una figura identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordini

0: gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Giani, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondo schiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina sarà un caso? Non penso, sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
1: no.
0: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia, e chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pier Ausilio, ha ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze, cioè... E qua torniamo al discorso che
0: bravo Vincenzo, adoro,
1: vedi, Carnevali e la Roma, diciamo, oh, vabbè, ma tra amici si aiuta, eccetera. Sì, però sì, c'è un club che 2022 sta ancora pagando oggi, c'è un club che 2022 ovvio. Ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile. Se tu camminai per strada e dicevi, oh, costa, ma tu hai fatto una plusvalenza, io zitto, non parlare, che se mi intercettano mi prendono.
0: Io voglio,
1: è istituzionalizzato adesso.
0: Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
1: Sì.
0: Perché avendo un calcio, guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: sì,
0: ok? La NFL,
1: sì,
0: è una roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 i suoi spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi se non è che cresci, ma ripiani,
0: no,
1: quindi sistemi.
0: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per poi provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: A qualcuno l'hanno ucciso invece.
0: Lo so.
1: Senti, invece, ultimissimissimissimissima domanda.
0: Mi fa piacere,
1: sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla, lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o evidentemente c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o a analizzare la storia di Antonio Conte,

0: penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Sì, sì, no, direi che rispetto a noi soprattutto
0: a noi, diciamo, forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, no?
1: Sì, sì, sì,
0: ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende per coscienza che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi, però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
1: Già.
0: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse?
1: Oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina del Milan,
0: un cavallo di ritorno
1: o magari
0: la nazionale in questo stato,
1: o magari chiude la sua avventura, il suo giro magari per panchina, sì, a Milan, se
0: Milan,
1: se Allegri dovesse andare in nazionale,
0: cioè, perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto, ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
1: Sì, sì, certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli vai negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro dei soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
1: Sì.
0: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli, che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di andare alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel Maratia.
1: Assolutamente, saremo prontissimi.
0: Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, sassoli dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina, sì, allenatori, insomma.
1: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao,
1: ciao Costantino, Vince. Ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome un cinefilo, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: siamo tornati un po' indietro nel tempo con perdono. Scusa, perdono. Una rosa sinuosa, solo quello. Vai a fare il finale di queste canzoni e vai a capire se è perché i nuovi cantanti non hanno più niente da fare, quindi non hanno più niente da inventarsi. Sai che c'è, che stress dover fare tutta una canzone intera. Andiamo da un Tiziano, esatto, da un Tiziano Ferro. Gli scrivo due barre così e gliele metto dentro, e così poi ritorniamo a prendere le vecchie canzoni di un tempo. Vi prego, mandateci un messaggio tutte quanti assieme adesso in questo momento, in momentaneo, in questo momento istantaneo, per piacere mandategli un messaggio: che bei capelli che c'hai, ma come cazzo importa questi capelli, belli belli capelli, bellissimo, è vero, hai ragione, al 338-5914-319, perché Simona è felice dei suoi capelli, benché non sia ancora andata al parrucchiere. Voi aspettate tra qualche giorno a vedere che cosa succederà.
1: No, dai.
0: che meraviglia questa cosa, no, assolutamente. Allora, signori e signore, soprattutto cari amiche, intanto benvenuti, nuovo appuntamento, oggi abbiamo un po' da chiacchierare, poi nella terza parte passeremo ovviamente all'almanacco del giorno dopo, ma facciamo come di rito, signore e signore. Signore, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento da lunedì al 20. Tante. Innanzitutto, allora, se io dovessi farti, se io, se lei, adesso mi è venuta in mente questa cosa, e se dovessi fare un regalo, c'è una novità bellissima.
1: Devo farti un regalo.
0: Volevo farti un regalo.
1: Andremo avanti, sa che è vero che...
0: Sì, è vero, con lui si potrebbe arrivare fino alla fine del mondo a furia di citazioni, mettiamola così, no? Però se dovessi scatenare una frase...

0: E non ha fatto la foto, è
1: Non ha
0: scappata la foto.
1: fatto la foto. Sempre. Dice, ma non hai
0: Mamma
1: fatto
0: mia.
1: la foto. Hai
0: E lei
1: fatto
0: me,
1: la foto.
0: sono abbastanza
1: Figurati.
0: difficilissimo.
1: Me lo sono regalata
0: Allora,
1: da sola,
0: bravi
1: praticamente.
0: uomini. Allora, chi vuole un diamante perché non vi ama, è perché sa che poi quando vi lascerà il diamante se lo porterà via. Questa è la mia idea, perché non regalo diamanti. Perché prendi, una volta gli hai regalato, se non è troppo grande, non mi ami abbastanza. Com'era quella battuta che diceva da
1: Se
0: quanto?
1: da quanto lontano vuoi che vedano che siamo
0: Fidanzati,
1: fidanzati,
0: capisci?
1: io, ma
0: Da.
1: francamente, da mai, non me ne può fregare di meno.
0: Capisci bene che chi mi dice, mi fa una cosa del genere è perché se, cioè, la fedeltà si misura
1: Veramente ho visto un bel po' di cose, sia direttamente che indirettamente, e possiamo
0: certo.
1: dirvi che ci sono grandi persone proprio di profondi come la fossa delle Marianne, che appunto se siete sposati o sposati e fidanzati è meglio perché siete andate a dormire a casa vostra, non siete appiccicosi, rombaccozzate, e il sapere che siete comunque impegnati o che siete anche reciprocamente impegnati, questo può essere una comodità per fare i cavolacci vostri o i cavolacci propri e sapere che comunque t'accolla un altro uomo, giusto? C'è anche questa cosa, quindi il fatto di essere fidanzata e sposata non sarà mai un ostacolo, non era come una volta che c'era il rispetto di una persona. Una sposata, una volta
0: Ah,
1: c'era profondo rispetto di una
0: sì,
1: persona
0: certo. Certo,
1: fidanzata,
0: certo, certo.
1: impegnata, perché signori miei, non fare.